dalen mama way gor gu baxe ci mo jara roy da bax malik gor si fi tay jif ci di me xam le ko